Costruiamo nidi su rami secchi, travestiti da dei. I fari si spengono mentre tu invecchi. È tutto un grosso errore, come se io saprei innamorarsi di un sorriso, mentre fuori autunno una zuppa di miso. Ricordare la felicità all'improvviso, la memoria è una malattia che ha il tuo viso. Ho imparato a camminare per

0: strano, vero? Un giorno vivi la tua ultima notte d'estate, senza nemmeno saperlo. L'ultima volta che senti qualcuno chiamarti per cena. L'ultima volta che ti siedi nella tua stanza da bambino, sentendoti ancora un bambino. E poi, pian piano, il peso del mondo inizia a posarsi sulle tue spalle. Non te ne accorgi subito. Succede lentamente, finché un giorno i ricordi sembrano lontani. E le persone che pensavi sarebbero rimaste per sempre, non ci sono più.
1: Yeah, more time, so much things depend on the brain, you know? We just need a release. I just the herb alone, I do it, is it?
2: Accurate.
1: I just wanna roll up and set my mind at ease.